ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Record, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 43 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7 è il piatto che fa per voi.

due grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e 3 figlioletti in tenera età.

avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la lì.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris.
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ma scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

0: inglese good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma. 24 ore su 24.
1: Non stop.
0: Sei su Radio C Roma.

0: tonight!
1: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
2: Sì, magari, ecco sarebbe...
1: eccolo qua il nostro giovane.
2: Buon auspicio, pronto?
1: Dai che ci sei. Ciao amico caro.
3: Buonasera gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali, allora io voglio dire...
1: Le leggi razziali, sì, ma se...
3: sono un tifoso come tanti italiani, che non sono di quelli che fa pugno, sono di quelli che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti, è vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece... devo dire che stanno giocando veramente bene.
1: Ma io c'è per gli striscioni razzisti.
3: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
1: mi amico, leggi razziali.
3: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
1: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
3: Però non abbiamo fatto le leggi romanistiche.
1: Leggi razziali. Bravo. No, vogliamo, vuole comprarsi un altro
3: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, che c'è sta quel Rottweiler del vicino, che non so per...
1: chissà per chi l'ha scatenata, arrivederci.
3: Capisco, buonasera.
1: Buonasera.
2: Ecco.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: www.ciroma.com.

0: That's the chill. The chill. The chill. The chill.
1: Guadagnare. Avere. Comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale. Contro il tempo. Contro lo spazio. Sempre.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando,

0: Ma Franceschiello, zio, guardi. No, zio, no.
1: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
0: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 448. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 40 minuti.
1: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
2: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
3: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
1: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
3: I tedeschi...
4: Lascialo perdere, è partito.
1: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare! Chi viene con me? Tu, coraggio, andiamo!

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

0: ragazzi, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
1: In the air, everywhere, over the beautiful bay of San Francisco.

0: Another one. Just some.
1: Oggi su Radio C Roma, Beat Italiano Colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

0: pronto a farlo col servizio per colibri da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di tessera 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Oh, cagare.
2: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Proprio Sarese, no, non ci posso.
1: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non ho voglio. Da, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: che noi è la nostra città più bella.
0: È più bella.
2: Comunque stava là nel 600.
0: Sì, vabbè, ma comunque adesso è diversa la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
1: Sì.
0: Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene botta da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti

Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, sapute il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo s'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei... eh? Lavora.
1: Va qua.
0: Eh? Sì? Ok, sì, sì.
1: Sì, sì, ok.
0: Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì.
1: E invece...
2: sì, sì. Sì.
1: Che te voglio?
2: Sì, sì.

看到枪，哎，我要阿哥，哦哦啊啊，哎呀，快，哎夸，哎啥，哎啥，哎啥，哎，给你枪，妈的，哥，妈的，得给。

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

the situation sorted out.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Vega.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

carne medesima, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un irrigidimento.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Everybody feel alright?
1: Radio G Roma, vuole proprio te.

mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 42 minuti.
1: Carosello 22esima.
2: Azione!
3: Patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
3: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
3: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
2: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
3: È un fischio maschio senza fischio.
2: No, stop! La rifaccio da capo!
3: È un rischio maschio senza whisky.
2: Stop! Stop!
3: Che era?
2: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
3: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
2: Allora, un whisky maschio senza rischio.
3: Possiamo farne un'altra?
2: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
3: Perfetta, Iannaci. La patente, per favore.
1: No, la patente non ce l'ho.
3: Ah, è un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
3: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!
3: È un whisky fischio senza maschio.
2: Stop!
3: È un teschio maschio senza fischio.
2: Stop!
3: Un caschio moschio senza fischio.
2: No!
3: Col fischio.
2: No!
3: Col caschio?
2: Nemmeno!
3: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
2: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.
2: Milla Camilla gioca insieme a me.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

si può sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che ho cuore dice, quando s'arrie felice, si può sapesse di. E si potesse sentire quello che ho cuore sente, dicisse eternamente voglio restare con te. Ma o cuore sape scrivere, o cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo in un punto ammirativo, mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che o stai a sentire ti imbrogli appresso, isso come succede spesso, e addio felicità.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Ehi, tu, sì, proprio tu. Tu. Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il... Oh, e il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto, strutturato, caotico.

Yeah.

Questa è Radio Sciroppo. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

E ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

0: che
1: bello. Oh, ma hai energia tu fa.
2: Ma io volevo soltanto una cosa, c'è tu. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di 25 euro. Va bene, ho trovato. Allora io ci ho toccato. E parte del Germania, quello ci ho toccato. È rimasto un prendere, c'è delle cose.

Arrivederci.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 39%.
1: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
2: Le tecniche del successo, lezione 8.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: One more, let's go, please. 11.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre, sempre di più.
1: Some of you ever been up to Wisconsin? They got a

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Bentrovati, diciamo bentrovati, io sono stato qui a Radio Ciroma per 6 settimane, devo dire che mi sono trovato bene, comunque sì. I sequestratori sono stati molto umani.
2: Ti hanno dato da mangiare?
1: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
2: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Ciroma per dimagrire.
1: Sì, sì, esatto, dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Ciroma
3: per smettere di dimagrire.
1: Per smettere, sì, di mangiare.
2: Per smettere di dimagrire.
1: Dimagrire.
3: Chiamateci se volete smettere di dimagrire, 0824 28 250,
2: e vi diremo come
3: 45 6801, sì, diremo perché... di più del come, e poi www.ciroma.org
2: le coordinate,
3: sì, le coordinate con 3 4

0: pronto a farlo col servizio per colibrita strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra, 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino della Viganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma cagare.
0: Pronto?

Farti la predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

la vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

0: That's right.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:42.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso.

0: e con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che pesanci,
1: io! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A so come, io mica so comunista così, sa, so comunista così!
2: E il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: Oh, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
2: Beh, perché no?

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte nera.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
1: You now have 1 minute to abandon ship. The ship will automatically destruct in T minus 1 minute.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: I sogni sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: La festa è finita! Baradevi in casa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Sì.

persona migliore, ha solo paura dell'inferno. Non ha mai torto, anche di fronte all'evidenza, sempre una risposta semplice a problemi complessi. Tanto non sono cazzi suoi. K pensa che scopare sia un diritto in quanto uomo. Giudica le donne in base ai centimetri di gonna, perché lui sì che può parlare.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: You've never had bad dreams before?
2: Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird.

Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.

0: Radio Ci Roma 105.7. Per quei momenti, un po' così.
1: Madonna, Madonna. Mattia, hai visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

They pronounce themselves dead among themselves.

0: Eccoci, eccoci, 29esimo episodio della seconda stagione di Transmission. Siamo qui con Mattia. Mattia, ti ringrazio.
1: Buonasera, ma che mi devi ringraziare? Buonasera. Ma che grazie a te perché così mi riporti in questi studioli, che mi fa sempre un gran piacere.
0: E così dovrai fare tutto luglio fino alla morte, fino a squagliarci qui come ghiaccioli, veramente un caldo assurdo qui nella sede di Radio Ciroma. C'è un'umidità, una temperatura percepita ai 300 gradi. Allora partiamo subito con una voce unica, un grande artista, uno dei più grandi artisti del periodo a cavallo fra i due secoli. Mule Variation è un album del 1999, è ancora un album del secolo scorso. È stato un album particolare per Tom Waits, che ha un po' cambiato il rispetto agli album precedenti. Ha sperimentato un po' delle sonorità diverse rispetto a quelle precedenti, e ci sono queste percussioni. Ma sentirete Cold Water, è una canzone fichissima, perché no, è quella cosa che ti succede la mattina, quelle giornate che cominciano male, che ti svegli la mattina e c'è solo acqua fredda, così inizia la canzone, non va benissimo. Poi succedono tutto un sacco di altre cose fastidiose, che vai per strada, incontri la polizia e ti guardano storto, poi tutte cose così. Era una giornata storta per il nostro Tom Waits. Diciamo che l'ha subito nominata, l'ha etichettata con questo cazzo di problema dell'acqua fredda. Cold Water, Tom Waits, a Transmission.

0: mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto dal vivo. Era questo l'album che ha portato, che diciamo che non era un album che si prestava moltissimo a un concerto davanti a 200.000 persone, perché è un disco acustico molto intimo, molto particolare, da questo insomma non era decisamente adatto. Lui poverino lì si è sbattuto sul palco in tutti i modi per farsi notare. Non era veramente facile, contando che insomma dopo su quei palchi sarebbero saliti gente tipo i Foo Fighters oppure i Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Machine Pumpkins, quindi...
1: un bel salto,
0: no,
1: insomma.
0: Tra l'altro gli dicevo va ti insomma quasi lo volevo, cioè non è così. Invece questo disco è veramente veramente molto molto bello. È stato pubblicato dopo Mellon Gold, ma in realtà è stato inciso prima, insomma sono quasi in casa, quasi registrazioni fatte in casa con i suoi amichetti. E qui racconta anche qui una storia triste, insomma, cioè ci ricorda Beck una delle grandi leggi, insomma, del sentimento. Quindi ci piace dire a Radio Ciroma, a Transmission in particolare, che senza l'amore non ci sarebbero le canzoni, perché tante troppe canzoni sono così, nascono per intorno al sentimento amoroso. Sicuramente anche Hassel, che anche se non sembrerebbe dal titolo, ma ci ricorda una grande verità del rapporto di coppia, che cioè che qualunque cosa succeda lei farà tutto, lei farà tutto ciò che in suo potere per farti sentire un cazzone. E questo è il principio base, diciamo, della canzone di Beck che vi facciamo ascoltare adesso.

0: E il disco è tutto così, con la chitarra acustica, il basso e questa batteria appena sussurrata, in un viaggio fra i traditional americani, tante canzoni che è andata a recuperare, più naturalmente le sue composizioni come questa Hustle che vi abbiamo proposto, da One Foot in the Grave del 1994. Adesso veniamo a una canzone, rimaniamo nel campo della misoginia pura, diciamo che questa è una canzone fichissima, questa Baby. Tu la conosci questa Baby? La conosci? L'hai sentita?
1: No, non sei sicuro? Conosco i Crookers, sì, però questa mi sfugge.
0: Enzi, diciamo che a me piace tanto lui, è uno dei preferiti di mio figlio, catanese, torinese, diciamo, è un rapper torinese però di origine catanese, quindi si uniscono due scuole importanti, se vogliamo, del movimento

0: pop italiano, e fa questa canzone che è terribilmente misogina, che però è una dichiarazione, in realtà è una dichiarazione d'amore. Lui fa una dichiarazione d'amore a questa baby, alla sua baby, alla quale dice tutto quello che farà per lei, ed è una perculata fantastica proprio, perché è il testo che mi fa scattare, con un'ironia, no? Riesce a mettere in mezzo tutta una serie di luoghi comuni con una sfacciataggine, un'ironia, insomma, da ragazzino, come era lui quando è uscito questo disco, comunque è un disco di 6 anni fa.
1: Fra lui e Fibra se la giocavano a misoginia, insomma.
0: Sì, vabbè, ci sta. Diciamo che nel movimento questo gioco c'è. Sì. Però lui lo fa in questo caso con un'ironia veramente, che vi invito a seguire, perché il testo è veramente simpaticissimo. Baby, lui è Enzi.

0: per me tu sei una cosa. Beh, dai, consentitemela questa cantilena di Enzi, lasciatemela passare, un ragazzo che mi sta troppo simpatico. E passiamo invece adesso.
1: Comunque, piacevolmente sorpreso anche dalla base dei Crookers, che di solito tende più all'acido, invece questo da un tempo così, molto soul.
0: Cioè, è stato carino, bello mio. ma adesso abbiamo Dedè, mi pare, o no?
1: Abbiamo Ariel M.
0: Ariel M. L'altra volta abbiamo fatto quella puntata e abbiamo messo da parte questo progetto di David Paggio, che è uno dei miei preferiti. Pure Papa M, devo dire la verità. Ci sono dei dischi che sono incredibili, veramente incredibili. E questo disco, io c'ho il vinile, ho comprato il vinile all'epoca, che era anche molto figa, un'edizione molto figa, molto elegante, un 180 grammi che suona in un modo pazzesco, devo dire la verità. Uno dei dischi che mettevo quando volevo fare sentire agli amici come si sentiva lo stereo, capito? Perché si sentiva proprio proprio bene. E da questo album, vabbè, il peggio che ve lo dico a fare, ex Slint, ex Tortoise, ha girato tutti i progetti che si potevano girare nell'ambiente del post rock

Louisville, Kentucky. Qui è un disco Drag City, insomma, una delle etichette che ha dedicato tutto il catalogo a questo momento storico bellissimo della musica rock o post rock in questo caso. E davvero devo dire, questo è uno dei dischi che in quegli anni ho consumato di più. L'album si chiama Aerial Lamb, è del 1997, e il brano che ho scelto per voi stasera è Wedding Song Number 2.

0: E niente, lui mi porta sempre, mi fa viaggiare, mi porta sempre in questi panorami così tranquilli, così, insomma, con questa chitarra, questo tocco così personale di David Pe... Paio, Paio, Paio, Peggio, non saprei, lo chiamo Paio, poi sapevo come si chiama davvero. Molto intimo, che è un po' la nota che abbiamo cercato di farvi sentire anche prima con Beck. Adesso passiamo in Inghilterra, adesso c'è Dedeo, no?
1: Eh sì,
0: Adesso c'è
1: tra
0: Dedeo.
1: l'altro un gruppo che adoro.
0: È un bellissimo, vabbè, lui è un grandissimo, non dall'album suo più famoso, diciamo, quello che proprio ci piace a tutti tantissimo, ma da un altro album. Non mi sono nemmeno segnato che canzone mettiamo.
1: Slow Emotion Replay.
0: Ah, Slow Emotion Replay. Questo è Matt Johnson, alias Dedé. È un disco, credo che sia anche questo degli anni 90, ma ora me lo vado a guardare perché non mi sono preso nessun appunto su questo album, quindi mi ero anche dimenticato di avere cambiato la canzone. Comunque, il pezzo è fighissimo, questo, insomma, possiamo stare tranquilli. È uno dei migliori di quest'album, di cui non ricordo il titolo, ma che vi dirò subito dopo.

Dede da Dusk del 1993, l'album, il quarto album di Matt Johnson, da 10 anni di distanza da Soul Meaning, che l'aveva proiettato immediatamente da giovanissimo nell'Olimpo della pop music inglese di quegli anni, un gioiellino pop, Soul Meaning, che prima dicevo con Mattia, insomma, lui è sempre bravissimo. Poi in questo disco c'è Johnny Marr, per esempio, qui ci sono in varie canzoni le chitarre di Johnny Marr, però ecco, devo dire la verità, un po' sono rimasto deluso da lui, perché dopo quell'esordio ci aspettavamo una carriera fantastica, invece lui devo dire che almeno ha avuto un certo pudore, perché ha fatto pochi dischi, ha fatto un disco ogni 3-4 anni, insomma, non era uno che ha cavalcato, no? Ora ho avuto successo ora, e ripercorro quelle strade, no, invece lui ha sempre cercato di cambiare, ha avuto questa parte soprattutto successiva sempre a Soul Meaning, che era più solare come album, no? Invece ha cercato di esplorare la sua parte oscura con il blues, che è entrato di più nelle canzoni, la voce sempre più roca, però non ha funzionato benissimo, almeno non quanto avrebbe potuto. Ora passiamo a un'altra voce roca bellissima di Guy Kiesel, i Thin White Rope, che anche questi, insomma, questo ho avuto la fortuna di vederli a Nonantola in provincia di Reggio Emilia, una bellissima serata, c'erano gli X prima, c'era Billy Bragg, insomma una bella serata, e poi loro hanno fatto un concerto pazzesco, queste due chitarre che così lisergiche che si inseguivano sul palco, con, sembrava, poi insomma era il 1987, no? E quindi ancora c'erano le chitarre elettriche, ancora insomma c'era il grande fascino delle chitarre elettriche, anche se diciamo che l'idea del solista anni 70 era un po' scemata. Però diciamo che nel rock psichedelico, come era quello dei Thin White Rope, questo desert rock così particolare, sentire dal vivo queste due chitarre che si inseguivano è stato veramente bellissimo. Da Exploring the Axis del 1985, The Three Song, i Thin White Rope a Transmission.

0: Niente, oggi siamo stati bravissimi, questo diciamo Matti, siamo velocissimi, si parla poco, si mette tanta musica, per noi va meglio così.
1: Spazio alla musica, che è la cosa migliore, sì.
0: E siamo già all'album della settimana, signore e signori, siamo già all'album della 29esima puntata di Transmission. Questa settimana finalmente è arrivata l'ora di Polly Jean. Polly Jean, che è un artista che mi piace tantissimo, PJ Harvey, che non avevo mai messo forse.
1: Vedi, un'altra, forse. Come anche CUC.
0: Sì, CUC l'altra volta che non l'avevo mai messa. Vedi un po'
1: tra l'altro, due donne fascinosissime.
0: Affascinante, ognuna a modo suo. Questo diciamo che lei proprio si è affermata proprio in questo modo scabroso con questo album Read of Me, che è quello che ho scelto. Non è il primo, non mi ricordo. Non è il primo. È il secondo. È del 1993, ma è l'album con cui l'ho conosciuta io, che poi sono andata a recuperare il primo, ma l'album, la prima volta che l'ho sentita è stata proprio con la prima canzone di Read of Me, che è Read of Me. Quindi cominciamo subito con questa, che è anche quella che ho scelto per iniziare questo viaggio, per entrare nel mondo arrapato e pazzissimo di PJ Harvey.

0: break my legs of desire.
1: E questa da dove cazzo esce, capito? Ho pensato, quando ho sentito questa canzone nel 1993, ho pensato, ma questa da dove cazzo esce? Questa rabbia, no? Questa sessualità esplicita, così volgare, no? Però in un modo che non è nemmeno ostentato, è proprio una roba proprio di rabbia, proprio così urlata, rabbiosa,
2: efferata,
1: disperata, sì. No? Incredibile, ma pure la musica, poi voglio dire, alla fine il disco è tutto sporco, no? Cioè, sì. Si sente la mano di Steve Albini, diciamo la verità, che ecco.
2: Parecchio.
1: Diciamo di sì, e ancora di più si sentirà soprattutto nel terzo brano di stasera, però è tutto sto disco sporco da tutti i punti di vista, anche la copertina, no?
2: Sì,
1: ti ricordi la copertina con lei che con sti capelli bagnati,
2: sì, tu con gettati così quasi roteati,
1: una fotaggia proprio. A sottolineare quasi la sua bruttezza, no? Se vogliamo,
2: sì, rudezza proprio.
1: Sì. Fantastico, un approccio veramente punk, no? Che sì, è proprio un approccio punkissimo.
2: Sì, mi immagino un chiodo in pelle tutto graffiato, non so, un'immagine che mi restituisce.
1: E così era questo disco, che è insomma molto interessante, come avete già potuto sentire da questo primo pezzo, che era il primo pezzo dell'album. Come secondo pezzo invece ho scelto Men's Size Sextet, perché diciamo all'urgenza punk della voce e della chitarra, qui si ci mettono in mezzo pure gli archi, però sono degli archi anche un po' pazzi, come un po' alla Velvet, insomma, se vuoi, un po' così, un po' strani, che suonano strano in questa canzone, che è la seconda che prendiamo da Rid of Me. Polly Jean Harvey qui a Transmission, come al solito vi ricordo che siete sui 105.7 di Radio Ciroma, la radio più bella del mondo.

0: diciamo in questa fase primitiva della, di Polly Jean, la voce è ancora rude, ancora forte, ancora urlata. Poi abbiamo visto che ha avuto un'evoluzione, insomma, è andata poi abbassando sempre il tono del suo cantato, a volte facendolo quasi sparire come un eco. Invece qui, insomma, ancora è nella fase davvero selvaggia e urlata, che sentiremo ancora, ancora molto bene nel terzo e ultimo brano che abbiamo preso da Read of Me.
1: Poi anche questi archi che sembrano usciti da una composizione di Herman, quindi da una pellicola di Hitchcock, tranquillamente, potrebbe essere Vertigo, sì. Potrebbe essere Psycho.
0: Sì, sì, stranianti proprio, stranianti proprio. E allora, vabbè, niente, quindi chiudiamo così, chiudiamo con Yuri G. Mattì, noi ci saremo pure giovedì prossimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci saremo pure giovedì prossimo. Quindi
1: non vi libererete facilmente di noi, no?
0: No, ve l'ho detto, almeno tutto luglio ce lo dobbiamo tirare. E così vi salutiamo. Questo era il 29esimo appuntamento con Transmission per questa stagione. Giovedì prossimo ci risentiamo per il 30esimo. Buona serata.
1: Buona serata, Ciromisti.

dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente, passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico, ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no. Sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una vita che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer. Pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi. Ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta, come?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.
1: Quelli che ti dicono sì, hai ragione, ma la nonnina non voterà mai un rivoluzionario. Applausi!

Chirp,

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

E io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: Tati.
1: E...

Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultima campanella del primo giorno di scuola.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani, egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 38 minuti.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Matriarcale. Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori Matriarcale. Controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto.
2: Matriarcale. Istituto di obbedienza animale. Credere, Matriarcale. Obbedire, guadagnare.

0: vero, dai.
1: Davvero, basta, basta.
2: Inoltre Lillan usa le pantofole del nonno per eccitarsi ed avere polluzioni durante il sonno.
1: Che?
2: Qualunque cosa faccia pace riesce sempre male, tanto è vero che non riesce neanche a fare sto finale.
3: Non è vero che non so fare il finale.
0: E fallo.

0: Oh, bravo, vado te.
1: Sta scherzando, non l'ho fatto io.
2: Anche voi, nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi, tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: la conquista dell'immortalità attraverso la fusione tra uomo e macchina, il caricamento della coscienza nel cloud, la manipolazione genetica.
1: Persone benevole e sorridenti stanno sognando al posto tuo. Loro vogliono soltanto che tu sia felice.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.

0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento cinco punto sette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: Non lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me... Sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
2: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
1: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
2: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
1: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:40.
1: In phase. Out of phase. In phase. Out of phase. In phase.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.
1: It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
2: Children of the night, what music they make.